0: Diego 92.7.
1: Nobody can stop me. Nobody not.
0: Two on the only hot hits.
2: Viviamo insieme la bella vita. Mi fa impazzire.